0: Otio Wanjitata atungenze kwa radio budde no
1: DJ Mero Pro
0: Wanji anko. Yes sir.